0: Adesso dammi a pezza cremia, so che son preziosi. Ando ci arriva a mostrare su Marte per tutte le sveine. Che sigui un cas per d'una vol dir res sempre molt bé, sa.
1: Radio Far. La ràdio cultural de Menorca.